0: G'day, my name's Kelly and you're listening to Triple A Murray Country.
1: Ma che tabakamu?
2: Ma tabakamu che è Murray Kamari Mirna Tatri?
1: Ma tabakamu che è?
2: Murray Waurili.
1: Kamari Mirna
2: Tatri. Kamari Mirna Tatri. Kamari Mirna Tatri. Kamari
1: Mirna Tatri. Kamari Mirna Tatri. Kamari Mirna
2: Tatri. Kamari Mirna Tatri. Kamari Mirna Kamari Mirna Tatri.
3: There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow.
2: You strong,
3: can't sit here and stare in sorrow.